0: Vos amici mei estis, si feceris, quae presidio vobis, dicit Dominus.
1: Dalla lettera agli Efesini. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.

0: miserentem in deloreo, ma Deum nomine, et dai tilli, sequere me, et surgens secutus ex Deum.
1: Fratres carissimi, hereditatem celestem ab apostolis habentes, gratias agamus patri nostro pro omnibus donis eius clamantes. Te laudat apostolorum chorus, Domine.
2: Te laudat apostolorum chorus, Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la mensa del corpo e del sangue di Cristo, trasmessa a noi dagli apostoli. È il banchetto imbandito dal tuo Figlio che ci nutre e ci dà vita.
2: Te laudat apostolorum chorus, Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la mensa della tua parola preparata a noi dagli apostoli. È il Vangelo del tuo Figlio che ci illumina e ci conforta.
2: Te laudat apostolorum chorus, Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa Santa, costruita sul fondamento degli Apostoli. È il tuo Tempio Santo, che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito.
2: Te laudat apostolorum chorus, Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza, affidata al ministero degli Apostoli. È il lavacro istituito dal tuo Figlio, che ci purifica da tutte le nostre colpe.
2: Te laudat apostolorum chorus, Domine.

Celebramus missam de festo Sancti Matthei, apostoli et evangeliste, cum prefazione prima de apostolis et prece eucharistica secunda.

0: Oremus. Deus, qui ineffabili misericordia, beatum Matteum, ex publicano, apostolum est dignatus eligere, da nobis eius exemplo et intercessione suffultis, ut te sequentes tibi firmiter adherere mereamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Verbum Domini.
1: Deo, gratias. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio, senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.